ma certe nostre sere hanno un colore che non sapresti dire. Sospese fra l'azzurro e l'amaranto e vibrano di un ritmo lento, lento, lento, lento, lento, lento. Ma noi che le stiamo ad aspettare, noi le sappiamo prigioniere come le onde.

E c'è la musica, c'è la nascita ferito saiku. Chiamalo Monteno, saremo. Io vabbè, moia. E c'è la nascita in programma radio. Agora.